0: i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Invece?
0: Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

0: bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli.
1: Oh,

più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul campo. La domanda è: come armiamo le altre 11?